0: vedere un po'. Non mi dice sì.
1: Ma vola.
0: All right, no? Ai, Rock in Rio, todo mundo molhadinho. You know,